grande a posto un frattia uomo di a e a cavo uomo cavo ai aurate ai aurate ai aurate ai aurate.